0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Thembisa.
4: Aye!
3: Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Makgonthe ya gemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
5: Ho tloha ka matjeke ho fihlela

0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Mulo manda ofikela la bra go bua go renya bobe ke la go renya mohlanong so police di fm

0: Mamedi metsotso edula ohe mashume amabedi amotsumongwa kamara horena ya bone standa so ame pile mpofolo li zwi wokala ringo vugasula mamedi kimanya holanga jeno baba raro botswang ba hopotse ke bomanga re balaka letse katlego le mahlohonolo veli ka jeno ho hola mafusi munyane ka botshabelo ke re mahlonolo ke tso sa squi matumane le mangaka na maranda rantheba bona ba ntsoswa ke ntate le bese ore o ka mane ka jos ho hola moratuwa wa ka monga ngotse monga foto ka bona ba tlo re monga pofu bana Jeff Noge modimo a mo sireletse a mo fe bophelo bo botle o kopela ke mmamo jela Noge a le mane a Kroonstad ya mametseng lesedi FM ho 90.3 are happy birthday happy mamedi dumela mamedi moeng dumela
1: Hello.
0: Dumela ntate.
1: Le ga ntate.
0: Ke apela ngwane e sopetsa ntle.
1: Ha mme ke ke tsa ke ho botse bana ba wa le se ile mantho ka di ha mo di ne di di no le di ma le se la ge ka di bana ma ga ba ga fa se yo sam dela so so ga ke ma di ba ho botse ke nyo ke ha gwa lo ba la le da di ka di ma tan tan ka ma ke a le bo mbolo le gwa nne
0: ke a le bo nda de tla di le se di dumel
2: a bo le ke le kae
0: nda de ke a pela ngwana me o petse hantle
2: a ke pele ke le kholo ko ha ba tswe ba tshe tso fe a u se go be di masoko ke tso fe a u se mme po di tsubella ke be ke re nkuwe mo ja ke ke ketelle ka tsitsi go tsala mme ke di yele le go tsong botsa ke di ka le bang volo
0: e itadia le sa di dumela
3: ka ke ja ka le kae
0: ke a pela ga itse la motho petse
3: a mamtsi wa thira ka me ya thoni a go ke ke mathele ka mo le ka feedback ka mo le ke re yela ntate mo nyane ka feedback ka mo go tswe ngwana ntate mo lo ha be se ke kena mo na so

yalla monate radio kala bobedi tsebeletsa ka mantla le seri FM the biggest morning drive antlo di mahlo ho ra ke bo supa tsela tsa ho ra bo supa di taba di balwa ke Kenny McKenzie Kenny Modupi.

0: yenza
1: kuwe kuma yi
2: khona lento yenza
0: yiwe ikhona lento yenza kiwe
3: Horra ke le shimele metsimedi harfitele mo ifongwa ditaba wa imatlafatsa.

ke lebile ha go lothulwana samaya o ile o phomola go baneng ya gautima o ikgathile ka jeno re tlo bona re tena hape lwana kwano sealemoyeng nakong e tlang Mohamedi wa sebeletso ya lesedi FM ho fela go le jwalo lenaneo le kenang ke lenaneo la ditaba la imatlafatse e re pele re tlo kena ditabeng seo go di tlhophisitseng ka jeno re fetele go mosi wa tshweu bakeng sa gore balela ditaba tsa gora ya leshome le metsweng medi.

0: Mamedi di fela mona di tabatsena tsa hora ya le shomele metso ye medi a re di ane o tse hlahlamanga e lenga tsa hora ya pele ke gotlela wena di makatso ha mo le moifo
1: jole re fetela ha so re o tlile le nana o ke la imatlafatse ka di makatso folo botse

tsitsitse mo di show fa mo mamedi mme go tlisetsa kgaolo ya dikete tse tharo magolo a supile le mašomo a mabedi a metse robedi ya monyaka natefelo.

0: ha ho supermarket e cheap ho feta you save. Ho bolelang hore o tla boloka ha ho lo di hlahiseng tse o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse di ntsengata. Vumana 900 gram ya Bokomo Weetbix ka $49.99 fela. Level pack ya Maleri a Lovis ka $139.99 pack. Difumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Sefosiki di solotsana tse toma le tse di ntsengata. Ha you save fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
1: Hey hey banana, ke di bitla taba ke ena. Nthabi wa nyalwa. Wa nyalwa.
2: Rena.
1: E lona, nna ke batla ho mmona. O tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp Voice Plus bundles jwale. Letsa o mokenye hona tjena re ikutlwela ka yena.
2: Re ke hlaloseng banana.
3: Mo di video call e leng tsona fela tse ka o buellang. Iphumanele MTN WhatsApp Voice Plus bundle ya ho texta, ho letsa, lo etsa di video call. Bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand fela. E fumane ho MTN app kapa o dial *136*2#. O kgethe social. MTN, sim e lengwe ka o e hlokang. Yiyo. Ho melawana le dipehelo.
4: Ai ba Soweto.
5: Soweto.
4: Kaulang ka le khubula 88.4. Ka ba le download SABC Plus app. Ba kensa le SABC FM. Ke mo le.

0: mo mamedi di daba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he di analetse hlahlamanga ile ngetsa horra ya bohlano bana beso
1: Bloemfontein motse wa di rosa set away berenye so singangata manga ume pilunya free state le sedi fm le fumane ha bonolo le khubung na 89.9 Kapa kenang ho SABC Plus F. Kimulelwa.

Amri mona ke tapsi u tsama jona le MT bitswa Good Times. Ho le se dia fama drive that till afternoon drive show. Mabidi re tle re sutshele mo i 40 taba hanto di mahlo ra ke bahlanela ke tsebeletswa le sedi. Ho SABC re balwa taba tsa hora ya bohlano.

di tabatsena tsa hora ya bahlano ndi fella mona boela ba mela di batseding ha hora ya tlabele ya botselela tse tlabeng di bile di kuluko channel tsa bolibi ba jenisa ka jeno losane.

Bloemfontein motse wa di rosa. Berenyetso singangata. Manga unge pelong ya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le qhobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

ke lebile ga holo le sebeditse bana beso momamedi ho fela ho le jwalo le nana o le kenang ha jwale ke le nana o la ditaba la matshohlo ho le CD FM me lono le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empapele ho mo re fetela ho tsietse mohaladi ho re balla ditaba tsa hora ya botsilela.

0: ditabatsana tsa ora ya busupa di fella mona boela ba mona debatseding ha o right labele ya borobong e lentse tlabeng di eteletse pele tsa o qetela tsa letsatsi horeng ya leshome tsa di papadi
1: tsa di papadi ho lesedi FM.
2: Khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betcha ho rata thabela ho ba mona.
1: Sadi papadi, Holy City FM.

0: ke molelwa
1: sa di papadi ho le sedi FM di papadi le sebidi molefe.

0: Mamedi ho sala jalo pola tla hore kwano la peng di papadi di teng tse tla bola di bapala tsa tsinglena re shebile papadi ya Kruger United e amohelang Orlando Pirates 7:30 ya metsotsong ya mashoma mararo ka mara hore ya bosupa ho tlo ha jwale ntle le mono he Durban City le yona e tla bola e mola Stellenbosch FC le yona papadi eo e bapala metsotsong e mashoma mararo ka mara hore ya bosupa ga lo tsena ke tla mabenkeleng ha ke gutla re kena o tsena tsa futsal.
1: That's in our Nalatala, Lemay Mangalana, Ako Lay Lang. Had major birthday deals. Seja look at the 750 gram tapir, it's a Ellis Brown Coffee Creamer, ka 99 Randa. Lidi Jumbo Peke, Kappa di Value Peke, Divi Kappa di Fitzapir, it's a Malayri Kappa di Pens, a Haggis Dry Comfort, Kappa Haggis Gold, ka 299 Randa Fela. Di Fumane official look at the 6th of September. Kitika Major League Birthday Yarona, Hashop Righty Fela.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Basotho mapara go bo ama.
4: Ke mosotho no.
3: E ba motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelo.
5: Papadi go le sedi FM.
0: The champions are calling a knockout 2025 ke na lena he tabiso le biso le bone siema mabedi ke ka mahalo wa hao
6: na bona re di champe mabalani ya
7: ke go
6: tsefu
0: mabedi dume

free from this pain ke impossible na pina ke le gato hora ke a bro bontse beletso ke a lesedi ho le gotla la gaso la Afrika Borwa ditaba tsena tsa ho ga ya borobong ge di balwa ke tsietsi mohala di mokubung.

0: mametse ponto wa selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele ponto ha mamelwe.
2: Freistata Makufe e gotlile mo kgetse mo holo o Makufe o tlaitse hala magong Bloemfontein ho kgetse ka mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mino wa budumeng ama piano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso o tlo akala tharo isa kana le shilo metsimbe di lwetse 2026 ditikete di a fumana ya hona jwale mane compute ticket Makufe e khutlile.

0: le gapile pelo Dr. Winnie Mashaba wa tla monate ya re ba metsotsong e le shumele metso ro baedi ka mora hora ya le shumele metso e mmedi wa metse re qhopa bosiwa ho 87.7 le ba jela 106.6 www.lcdfm.co.za ya tseba go hona na motho na tsena ho khotse e ka re ha gola skore tshelete na a setseng ka yona ntse a sheba monana o tshabalo ho sheba ya motena la ntse a sheba fe ya motena mme di kona le ndi 2 ga saletswe ke matsatsi ya ka banga mashome a mabedi le metsi robedi hore kgodi ena e fele kona le ndi 2 ka je askis wa tsaba kana ko yengwe ke ne ke bua le e mongwa metswalle ya ka Messi Ntokwane ke bua le ena ka taba ya rona re le batho ba batsho ka pa rona batho ba phelang ka rometse le metsana le makishino ge na le o qetwa ke bothata ba hore ebe ha re batle ho amohela ha re le molato ka pa ha re le phoso we do not want to account le ho nka boikarabello re ke rekise ke atla re tlo tswela pele mametsa re QB ya le CDFM
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana hokae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setjhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molota. Di FM ke molelwa khaso e tlisa mposo selo di fase ho ntsa basotho ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsana le eto la bona la bophelo ba katleho
5: mosebetsing lapeng sepalangweng ho sa tsotelle hore o hokae Lesedi FM lena le wena re qhuba bosiu ho Lesedi FM
0: Mamedi metsoso e mashume a mabedi le metso e mmedi ka mora hora ya le shume le metso e mmedi. Mametsele Lesedi FM le Lesedi FM ke molelwa wa rato wa lelwa. DSTV channel 806 SABC plus re boetse re teng mo mamedi. Nentse re bua ka taba ya bohlokwa pejana mane ya hore nenne mbophelong nthwetsang hore genkena ko ho hola ka parisitwe ho hola. Kapa mathata a rona a seke a fetoa ke hobane ha re batlo amohela le ho nka boikarabello boikarabello le ho amohela ke tse dintsa ntho tse pedi tse o ileng hore ha o ka wa dietsa bophelong o tlo qala ho bona kgolo bophelong ba hao o tlo qala ho bona ho fetoa hwa tse dintsa dintho tse busetsang bophelo ba hao morao askis ha ba ke di thuka jeno mme ha o sheba chelete ya ho banking o bala khatello ya maikutlo e mong ke a tseba e se ho bane a rata o imetswe le ka nnete e mong ke ya lokelang fela ho amohela hore ke le ponto ke molato hore ebe ke sesa ka hare bothata bona be ke sesa ka ra bona hona jwale ba mere sebeletswe le sedi ha re sebeletseng ho fetoa ha re sebeletseng ho ba batho ba betere ho sasa hore ho sa sa tle re kgone ho fihlella tse dintsa dintho tseo ileng ya ba toro ho rona ke kgodi ya borobong ngwana jwale o bile le toro selemo se fitileng ka kgodi ya tshitwe 2025 ke kgodi ya borobong ha ona next e o kgone ho fihlella mohlomong e ka nna ba bothata e bile metswalle e ha o finyane le wena mohlomong e ka nna ba bothata e bile jwala mohlomong e ka nna ba bothata ibile di kharebe ibile mojolo ntotse sitisitseng hore ebe o mo o lenteng ka jeno ha re sebetsaneng le ho amohela re sebetsaneng le ho nka boikarabello re qatelle ka ho ikamohela mametse ponto wa selebo o le sedi FM ke R Q B ke teng manta ho ya laboraro ke khutle mafelo a beke moqhabela lo sontaha dia ropa tshebeletsweng e ratwang ana ko ntse tsa manya kwano tlotlwa ditlabolane tse monate kwano re tshwere dipina tsa bo Ringo Matlingo sekena le Loiso teng kwano se ke bona San El musician ona le pina tse monate tse tla dutlwa ditlabolane tse hlano tsa ho rapela 5 play at 1 ho le sedi FM aba ke tikala sa tsila tsa loka jeno happy birthday to you ke tika o bone tse ding tse ngata modimo a tla o pate mahlonga batho ba sa batleng o bona o thabile ana mantswe ke a bua bana ke o gata ke bile ke batla ho bona katleho bophelong ba hao ha ke le boheleng dijo ke le bohele diaparo ke le bohele bophelo ke ile ga kopa o ntsa tswela pele a phethatsa go bana ke modimo ya tshepalang re ile ra kopa o ntsa tswela pele a phethatsa bana ke modimo ya tshepala e ga ba ka hopola pina yengwe ya ne ke bua kana nako ya ho feta ya tebo e reng ke ntsha hanyenyane ena o mphatsole ke ntsha hanyenyane kintsa hanyenyane kintsa hanyenyane ena umpa tsohle ae ya ponto wa selebo wana bana tshela ke tlokela pile bo radio JP Cooper bitsa gore ke the only one.

0: le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho Vodapay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.